discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

pronto a blanne blanne blanne in un po'. Giaga giagata. Pari fali cagele. Mogote ako mavro jere matu mango. Kadang kumaya kulanja ini surabalola.

Bomba clan, una vecchia sciarpa, bomba clan, bomba clan, una vecchia sciarpa.